Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta,

0: quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.